Garden dove canterò Bari in maschera, dopo torno al Metropolitan dove canterò altre opere, quindi tutti i teatri grandi, importanti, e quindi sentirai parlare nelle grandi città.